0: la freccia mai creduto, ma farò quel che potrò. Le farello un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron, si andò di morti.
0: Fanne di morti.

me salvare, mamma mia si salterà. L'ora bella per l'alzare, chi è in amor non mancherà. La luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà. L'ora bella per l'alzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà.

ogni compiacer va, già s'avanza, si ritira, ella salto donerà. Salta, salta, gira, gira, ogni compiacer va, già s'avanza, si ritira, e alla salto donerà. Già s'avanza, si ritira, e alla salto donerà. Serra!